0: the world the most hot. La tocoro dosci la nanosi la maradosa. Ma un di bonizzo la nanosi la maradosa. Ma la nanosi la maradosa.
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

alleluia, alleluia, alleluia. Era de bavane ma confie. Ana pei, e pa kon seminia, o hia Jesus Cristo. Na Jesus ni abrabani boa. Ni ne hi kabuli.